0: no di hekem megahertz di vehi fm abadwis em megatuka
1: me abdullo nashif tat